0: Meer variatie gedurende de dag, elke dag. LOVE.
1: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.